spazio torni a scoprire che non serve a niente e gridare più forte che puoi che non è vero e sentirsi gli occhi addosso e morire e voltarsi indietro e dire

stanchezza che non vuol finire, né morire, né finire, né sparire.